0: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadukan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kannan fari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
1: magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da

0: Golden Terra Oil na taimakon mama ta hanyar nuna kaunarta wajen girkawa iyalinta abinci mai ɗanɗano da gina jiki.
1: Golden Terra Soya Oil. For pure love.
2: Kwamitin kula da daidaita harkokin tsarin kuɗi wato FSRCC tare da haɗin gwiwar hukumar da ke kula da kafafen yaɗa labarai ta ƙasa da gidan talabijin da radio wato NBC
3: na mai ƙoƙarin yin gargaɗi ga mutane domin su ƙaurace wa ƴan damfara da ke damun al'umma wato IFOs wanda hakan hadari ne ga jama'a da kuma tsarin hada-hadar kuɗaɗen Najeriya.
4: Ana mai shawartar gaba ɗaya mutane da su guji yin mu'amala da masu gudanar da harkokin kuɗaɗe marasa lasisi. Ku tabbatar da kun yi binciken matsayin lasisin waɗannan kamfanonin da tsare-tsaren su akan waɗannan yanar gizon www.cbn.gov.ng, www.nicom.gov.ng, www.pencom.gov.ng, www.sec.gov.ng, www.fsrcc.gov.ng.
5: Domin kai ƙorafi ga duk wanda ake zargi da wannan aramtacciyar harka zuwa ga hukumomin doka da suka dace, a kira CBN
6: 0707338828,
5: SEC 0200906118, 0901677232,
6: FSRCC.
7: Madalla ana tare da BRC to FM 94.6 agogo muna cewa karfe 10:17 a gyara zama da minjin shirin gaskiya dokin karfe amma kafin nan a mana afuwa saboda dan jinkiri da muka samu na kawo wannan shiri.

0: Mai sauraro kare shagala yana tare da mita 94.6 dake nan birnin Bauchi PRC 2 FM. A gaida Sani Sabulu da wannan waƙarsa da fatan an ilmantu da ita. Mita 94.6 ake sauraro.
1: Bismillahirrahmanirrahim.